0: todas partes. Ponte. Exa FM 91.5.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?